di Mosambiki, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, aasha eshichangana.

Radio Msambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.